0: poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...